to le logun awari fun o adupe o ori pelu yonda arena la bi nse gbogbo ele pelu ati leyin re la bi nse gbogbo ele kila wa jamo awe rupe lasan lasan awa.

ti di ne kokoja to ti di ne kokoja ojo la rabata to ti di ne koyago egbe ayin la olode gode.

to le logun awari fun o adupe o ori pelu yonda arena la bi nse gbogbo ele pelu ati leyin re la bi nse gbogbo ele kila wa jamo awe rupe lasan lasan awata jamo ntogo.